0: Smart Translation. Però ti amo, in ogni caso I love you.
1: Te amo también.
0: Ti amo, esatto. Senti, perché spendono così tanto per un nuovo telefono qua, un nuovo iPhone o quel che è, uno smartphone, qua negli Stati Uniti? Tra poco! The beat of Miami. What if I'm Miami?
2: Where the party never stops. The weekend is here. Don't go anywhere.
3: Stand by.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Corri da

proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Welcome to the Magic City.

0: Notar with Talk to You.
1: Yes, we are talking to you. Ci stiamo parlando, ci ascolti, ci stai sentendo?
0: Pronto?
1: Pronto? Chi parla? Eh sì, pronto, chi parla? Perché di telefoni parliamo, eh?
0: Ah, yeah, smartphones.
1: Esatto, ma di smartphones parliamo, perché appunto hanno chiesto agli americani perché spendono così tanto per un nuovo telefono. Diciamo che le risposte sono varie ed interessanti, perché comunque sia oggi spendere più di $1,000 per uno smartphone ogni due anni o di più è diventato normale, ma 40 anni fa nessuno ci avrebbe creduto. So 40 years ago, I mean, nobody thought about that, to spend over a thousand dollars for uno smartphone, insomma, non ci pensavi proprio.
0: Well, 40 years ago, we never had phones that did this.
1: Certo, anche quello è vero, 40 anni fa manco avevamo il cellulare, esatto. Però c'è chi dice che cambia telefono semplicemente per avere il modello più recente. Altri invece lo fanno perché quello attuale si rompe o diventa troppo lento.
0: Right.
1: Esatto, is slow. Tu sei lì che hai fretta. Piuttosto qualcun altro ammette che è anche una questione di contratto. Upgradare.
0: Get a new plan.
1: Esatto. Se lo upgradi, se fai un upgrade, ci sono, magari c'è un nuovo piano mensile, magari anche più conveniente. E diciamo che sono svariate le motivazioni. C'è anche una differenza tra uomini e donne, perché gli uomini sono più propensi a comprare un nuovo telefono solo perché vogliono un nuovo telefono. The man they want a new phone.
0: Well, I think men are,
1: the majority.
0: Men are more
1: technologically.
0: Yeah, exactly. Esatto. They're more into the technology end of it.
1: Where sì.
0: Women just want something easy. I don't want a headache trying to play around with this ridiculous thing.
1: Gli uomini sono più tecnologici, le donne vogliono qualcosa di più facile da usare semplicemente. Le donne tendono a cambiarlo, insomma, quando non funziona più bene, nella maggior parte dei casi. E diciamo che un po' i giovani sono quelli, diciamo, più inclini a volere sempre l'ultimo modello. So young people, they want the latest, newest.
0: I have a question. How long will you hold on to that phone until you switch it, though?
1: E questa è una bella domanda. E per quanto tempo prevedono di restare con il cellulare, diciamo, che hanno attualmente? Per quanto tempo?
0: Don't move, you're gonna find out.
1: Lo scopriamo tra poco. Prima Madonna con I Feel So Free.

0: Late Night Calling.
1: Late Night Call, I like that.
0: La
1: I
0: chiamata
1: like that.
0: In tarda notte.
1: Mm. All right. So, you got your phone. Mm. How long are you going to hold on to it until you switch it?
0: Ecco, esatto. Quindi parlavamo di cellulari, motivi per cui si cambiano un cellulare. C'è un po' di differenza tra gli uomini e le donne. Gli uomini sono più tecnologici, le donne sono un po' più così easy, vogliono robe facile. Ma come dici tu, per quanto tempo prevedono di restare, almeno qua negli Stati Uniti, con il cellulare attuale? Le risposte più comuni sono state da 1 a 2 anni.
1: Wow.
0: Qualcuno ha detto 2, 3, 4, 5, però la più comune 1 o 2 anni.
1: Ok. That's a lot of money.
0: That's a lot of money, esatto. Un sacco di soldi spendono in cellulare.
1: E tu, Vicky?
0: Ma io duro parecchio con il cellulare, non è che lo cambio.
1: Every 10 years.
0: Sì, forse una decina d'anni rimango con lo stesso.
1: And then maybe.
0: E poi forse lo cambio. Sì. You know, non sono fanatica, devo dire la verità.
1: You know, honestly, I don't have a time.
0: Tu non hai un tempo.
1: What I do is I wait for if the features that offer of the phone are different. Like sometimes 1 year, ooh, and all this stuff, but then the next year.
0: Sì, sì.
1: They don't really make a big difference, so then why even bother? Or sì. There's not a lot of features added.
0: Sì, sì,
1: but
0: sì.
1: If something comes through that's really like wow, sì, sì, you sì, know, sì, 4K sì. Slow motion sì. Video, some crazy thing, then yes.
0: Ecco, tu guardi piuttosto le opzioni che ti offre, se ha delle opzioni migliori, dei features migliori, anche la camera migliore, dice se ne vale la pena, allora in quel caso lo cambio, ma se no dice anch'io non è che vado matto, insomma, per cambiare.
1: Right.
0: Ecco, per cui a un certo punto la tecnologia dei telefoni vecchi non è, però, tra l'altro, c'è da dire, più supportata, perché many old phones, the technology is no more supported.
1: Correct.
0: Non c'è supporto.
1: So, you know, quindi, if it's bigger, smaller, if it's faster,
0: sì.
1: If it charges in 5 minutes instead of
0: esatto.
1: Whatever.
0: Poi dipende anche dalla tua tasca. It depends if you want to spend, if you can spend it.
1: Right.
0: Spend money. Dipende se hai soldi per cambiarlo ogni anno, cambia il cellulare ogni anno. Qual è il problema?
1: Whatever.
0: Esatto. Ed arriva il ritmo latino.

0: Choca Choca, Anita and Shakira. Choca Choca.
1: Insieme, Choca Choca, e vamos a gozarla. Perché allora, attenzione. Questa è un po' la domanda. Qual è la cosa più stupida di cui le persone vanno orgogliose?
0: Idiota!
1: Sì. Aspetta, non c'è niente di sbagliato nell'essere orgogliosi del proprio duro lavoro, dei propri successi, ovviamente, ma ci sono delle linee sottili. E allora qualcuno sul web ha chiesto quali sono le cose più stupide di cui le persone vanno orgogliose, ed ecco a voi le risposte.
0: Mira, vaya.
1: Vantarsi di essere stupidi o anti-intellettuali.
0: Stupidi.
1: O essere orgogliosi della propria ignoranza.
0: Come tu puoi...
1: Non leggo un libro da anni, sono dal tempo del liceo.
0: Io non intendo questo.
1: No, anch'io non lo capisco.
0: È
1: questa.
0: Stupide.
1: Piuttosto che non sapere come usare i computer o qualsiasi tecnologia ed essere orgogliosi.
0: Basically un come goffio.
1: Come goffio, un cretino.
0: Deve dire algo malo. Okay?
1: Esatto,
0: come
1: esatto.
0: Goffio, come mia mamma mi dijo.
1: Ecco.
0: Era un come goffio.
1: Eh sì, sei un come goffio, come diceva la mamma di Babalù.
0: Pintura.
1: Ecco, no de pinga, esatto.
0: Che
1: piuttosto che non cucinare mai perché no, non sono bravo e vantarsene. No, io vai, cucina sono un disastro.
0: Suerte.
1: Non cucino mai. Vabbè, perché ti devi vantare?
0: Suerte con tua vita, tu non sai come cucinare, tu non sai
1: come usare il computer, ma ti
0: vanti loco,
1: e te ne vanti pure. Piuttosto che vantarsi per il numero di followers che hai sui social media.
0: Bueno, mira, okay. Si tu usas el media social como un negocio, eso es diferente, pero personalmente, who cares?
1: Exacto, si es un tuo business, d'accordo, ma personal.
0: Eso es diferente.
1: Sai, yo
0: quiero separar eso. Pero.
1: 100.000 followers.
0: Personalmente, yo tengo, mira, 2.000.
1: Ma che roba è? È una roba virtuale, ragazzi. Come on, insomma, bisogna essere un pochino più.
0: Algo pasó con los padres de ellos.
1: Qualcosa è successo con i genitori.
0: Malcriado.
1: Esatto.

0: Dirty con Moving On.
1: Moving On, Moving On.
0: Moving On, Moving On. Io voglio chiudere con questa curiosità sui cani.
1: And now, Animal News.
0: Sì, perché ho scoperto che masticare per i cani non è solo un passatempo, è un modo per calmarsi.
1: Oh, sì.
0: It's like a yoga for human.
1: Oh,
0: è come fare
1: terapia.
0: Yoga. Sì, una terapia, è una roba che proprio li calma.
1: Masticando.
0: Masticando, ma chewing, whatever is. Un pezzo di divano,
1: sofà.
0: Chewing the legs of the table, la gamba del tavolo.
1: Che lindo, che bueno.
0: È una roba tipo stile yoga per noi.
1: Tanto amabile.
0: Sono tanto carini.
1: Che bueno.
0: Però insomma vanno rispettati. Hanno amati i cani, dai. Sono tanta grande compagnia per noi umani. Io
1: assolutamente.
0: Penso. Bene, per oggi è tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Da sé, a domani, perché è venerdì.
0: Oggi è venerdì, domani sabato. Stesso microfono, stessa energia. Vi aspettiamo.
1: Thank you for joining us. It's time to go, but we'll be back. It's a long weekend.
0: Yep, grazie per essere stati con noi, ragazzi. Grazie, Babalu.
1: Grazie, Vicky.
0: Grazie a Superstar di Joy Husband & Mix. Grazie a Thomas. Noi ci becchiamo domani.
1: See ya. We wanna be ya.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
1: Forrest, ma cosa sta dicendo?
0: Alzate il volume!
2: Dobbiamo proprio?
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
2: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Che hai messo? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fai figo, che fastidio.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto: il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Siti, app, password e le persone! C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
8: Sono arrivate in edicola le targhe in metallo dei personaggi più iconici di Holly e Benji. La prima uscita con Oliver Hutton è in edicola in esclusiva con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport. Collezionali tutti!
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Noi siamo giovani.
16: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
21: Il re è tornato. Senti ogni nota.
22: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
21: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: Sono Benny Benassi su Radio 105, 105 in the Club.
2: I'm Kashmir and I'm in the Club.
3: This is Dynamic Radio Show by Ujeka.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Un prigioniero dentro al carcere infinito. Mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito. A dar la vinta ai venditori di dolore.

0: We'll be back in a while.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: 105 in the club.

Bellissime labbra, ambra, ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia, cede come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. Lei ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io, lei, il fotocopio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club. La notte dance firmata Radio 105. Yeah.
2: Benvenuti nel nostro club on air.
3: Sono Benny Benassi, questo è Inda Club.

0: Welcome in the 105 Club.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Belli Benassi su Radio 105, 105 in the Club.
2: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Stai ascoltando 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico di un amico senza il vito, che fa il figo, che fa il dito.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Benny Benassi, questo è Inda Club.